0: radio comunitaria La Leñera.
1: Un lugar. Calles con vagina poloco. Dice. Ti smack. Ti pa' intentacate. Giuseppe si vuol China.